cosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi

Che fortuna quello lì, portarsi a letto una stangona così, ma la conversazione me si riduceva dei gnì gnì gnì gnì gnì gnì gnì.